mamma mattina, una decina devi aumentare. Ed è bellissima, una decina devi aumentare. Se tu mi piazza qualche ragazza, lei con quella c'è come no. Ed è bellissima, mamma mattina, una decina devi aumentare. Senza colore la razzia, il minuetto, la follia, chi

0: piano piano lo facciamo con fusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti piano piano lo facciamo.

La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, dato un avvenir migliore.